0: isai suung hak taminare surjalata makhatare pasidi jahas saubasir tuong laga chatpagi khongshat sidane punsi da khwai digi nungai khiba mikupto madusum tang ningsing biraga di mayam so ta mayam su tab de nungai gane khalle
1: aigi journey je da khwai digi nungai giba haiboi taraga di

Tom Lasanu Taibangpan, film sedigi isai mamuk lokat ceri. Saisak livi hidrom pusparani. Laipa luanggi mayekta oke namak chamna serang bayseni lantok ceri.